Ciao Song Radio di Chris Lesarde sulla Hot FM. Beh ragazzi, stiamo cominciando la pioggia, ora è ora di rientrare. Ragazzi, io mi risiedo di nuovo per voi, incominciate a ricaricarmi altra musica, fatevi sentire, contattatemi che nel pomeriggio attiverò tutto. Ciao, buona giornata, fate il sole.

E buonasera a tutti da Chris Lessard, state ascoltando Show Song Radio sull'Auto FM. Volevo darvi una buona serata, ancora la giornata sta terminando. Viele Dank auf die deutsche Freunde von diesem schönen Tag. Bonsoir et merci beaucoup per votre song, buona giornata a tous. Ciao!